gaydaş, esine gaydaş, esine gada veresi. Da fera si che me ne to famiglio.